L'emozione che volete mettere in radio in Mozambique, emissore provinciale, a Gaza, studio di Dropeni, la can, chen, chen. Zapinane, mi fico selina con la tua marito, e asci sangue, mentre lei asci un zinza washun zanco lu Gaza, a Dropeni, la can, chen, chen. Con il caletta, t'anima ongui, emissore provinciale, a Gaza, il remi, la asci changana.